0: Leporello, ove sei?
1: Son qui per mia disgrazia.
0: E voi?
1: Son qui. Chi è morto? Voi? O il vecchio?
0: Che domanda da bestia!
2: Il vecchio.
1: Bravo. Due imprese leggiadre. Sforza la figlia ed ammazzare il padre.
2: L'ha voluto. Suo danno.
1: Madonna Anna, cosa ha voluto?
0: Taci, non mi seccar. Vien meco se non vuoi qualcosa ancora tu.
1: No, nulla, signor. Non parlo.

0: ti piaciuva troppo.
1: E in fretta.
0: Dove l'uomo è facile.
1: E la donna è la mare.
0: L'uno brucia in un soffio.
1: Che l'altro sta a guardare.

0: chiamata.
1: Zitto, ti do il mio dramma.
0: Al fuoco. Lo trovo scintillante.
1: Vivo!
0: Ma dura poco.
1: La brevità, gran regio.

In quella giuro qui c'è languente spuma un'ardente scena d'amore. Scoppia il tuo

0: vi dirò quest'oro, o meglio argento. Alla bravi storico
1: del mio cammino lo prendo sofferto
0: un inglese un signor no mi lorde mio vuole lui dici via e mi presento macetta gli domando per un biccio dolce a quando le lezioni e mi presento macetta gli domando a quando le lezioni risponde il Kelmin-chan. Guardare, è un papagallo!

0: a pistola.
1: Date una sveglia.
2: Presto.
0: Non occorre, vorrei.
1: Venga con me.
0: Grazie.
2: Andiamo.
1: Andiamo.
0: L'ultimo trimestre.
1: No piacere.
0: E quindi?
1: Ancora un sorso.
0: Grazie.
2: Dobbiamo.
3: Alla sua salute.
0: A me ne vengo perché il trimestre scorso mi promise.
1: Promisi ed ora mantengo.
2: Che fai? Sei mai?

si sa, e non pago qualche donnetta allegra, e un po' non dico una balena, un papamondo, a tondo, da nonna piena. Mamma, magra, proprio magra, no, poi no. Le donne magre son grattacapi e spesso sopraccapi e son piene di doglie per esempio.

0: la prima volta d'un barbito sole. Qui da che mi dico l'oltra giura soio. Andiamo, andiamo, andiamo, andiamo.
1: Io resto per terminare la

0: io quell'ardito garzon che nella reggia delle vergini eccense tenti offender l'onor.
1: Ti inganni, Augusto?
0: No, non m'inganno, no, l'error confessa. Di Poppea nelle stanze non ti trovai nascoso.
1: Cieli, che sento male,
2: parla famoso.
0: Accusa col silenzio il suo delitto.

io, ma l'avess sorpreso ancor. Da tua cugina l'uscio ier trovare inchiuso, picchio, ma

0: cosa veggio?
1: Pure stelle.
2: A me ancora.
0: Onestissima signora.
1: Accadendo di peggio.
0: Or capisco come va.
1: Giusto.

0: Basilio, in traccia tosto di Figaro volate, io vo' che i vera.
1: E io che sento andate.
0: Restate, che baldanza, e quale scusa se la colpa è evidente.
1: Non ad uomo di scusa un innocente.
0: Ma costui quando venne?
1: Egli era amico quando voi qui giungeste, e vi chiedeva di impegnare la padrona in concedervi grazia. Il vostro arrivo in scompiglio lo pose, e allora quel luogo si nascose.
0: Ma s'io stesso m'assisi quando in camera entrai.
1: Allora di dietro io mi celai.
0: E quando io la mi posi.
1: Allora io pian mi volsi e qui m'asposi.
0: Oh ciel, dunque hai sentito quello che io ti dicea?
1: Dici per non sentir quanto potea.
0: Oh perfidia,
2: tremate mia fiengente.

0: Ophelia!
1: Non c'è speranza!
0: Signor, non isdegnate questo del nostro affetto meritato tributo! Orché aboliste un diritto singrato a chi ben ama, quel dritto non è più. Cosa si brava? Della vostra saggezza il primo frutto oggi noi cogliem. Le nostre nozze si son già stabilite. Ora voi tocca costei che un vostro dono gli vada servo coprir di questa simbolo d'onesta candida vesta.
2: Diabolica astuzia!
0: Ma fingere convien. Son grato, amici, ad un senso sì onesto, ma non verto per questo né tributi né lodi, è un dritto ingiusto nei miei feudi abolendo.

0: giustizia!
1: A voi prometto compir la cerimonia, chiedo sol breve indugio, io voglio in faccia dei miei più fidi e con più ricca pompa rendervi a pien felici.
2: Marcellina si trovi!

0: E voi non applaudite?
1: L'afflitto poveretto, perché gli padroni lo scacciano dal castello?
0: Ah, in un giorno sì bello,
1: in un giorno di nozze,
0: quando ognuno v'ammira.
1: Perdono, mio signore,
0: non meritate.
1: Egli ancora fanciullo,
0: mendi quel che tu credi.
1: E fermancai, mattami un labbra e figlio.
0: Ben bene, io vi perdono, anzi farò di più. Vacanti un posto d'ufficiale nel reggimento mio, io scelgo voi, far

0: tu il fatto?
1: Non è modo di impedirlo.
0: Non è.
1: Io sono addio.
0: L'infelici non hanno coraggio di vedervi. Ma se voi lo bramate, son pronti.
1: Dove sono?
0: Amici, entrate.
2: Vous écoutez Opéra, une radio thématique de France Musique.

0: altezza, ove mi prostro.
1: E potrò mai chiamar la figlia vostra?
0: Quelle orgogliose!
1: A prince!